0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.
2: You are-

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ama.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

e pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Christmas.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto 340 233.

0: 331359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
3: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
2: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative, sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
4: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluoghi vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centrosinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
2: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Frejus. Infine ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura della L'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante tante notizie di gossip. Allora, parleremo di queste indiscrezioni su Ballando con le Stelle, ci sono gli indizi di Barbara D'Urso e anche il no di Chiara Ferragni, quindi le voci che circolavano sulla probabile presenza di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci, al momento sono state confermate, è un no da parte appunto della Ferragni. Parleremo di Tiziano Ferro a San Siro, la musica ha bisogno di diventare lacrime e sorrisi, ha detto, e poi torneremo a parlare di televisione perché sta per arrivare l'Isola dei Famosi, ci sono già i primi nomi, tra questi Patrick Ray Pugliese, è uno dei concorrenti, e poi naturalmente racconta di aver paura di Selvaggia Lucarelli per il terremoto e la verità sul set. Insomma, ci saranno delle situazioni piuttosto interessanti, siamo già partiti bene. Poi parleremo di Kanye West che compie 49 anni e infine torneremo a parlare di vacanze VIP, perché i VIP, in parte, è una buona parte dei VIP, sono in vacanza. Tutto questo e tante altre notizie insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Allora, tra poco parleremo di questa notizia di Selvaggia Lucarelli che rompe il silenzio sulla questione della conduzione dell'Isola dei Famosi e naturalmente anche su Belen.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, per la prima volta Selvaggia Lucarelli ha confermato indirettamente ciò che da settimane circolava negli ambienti televisivi, parlando del poco tempo che ha avuto per prepararsi. Ha spiegato che si trattava di una forbice stretta, poiché come sapete il primo nome era quello di Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato, che sono state anche strumentalizzate e che Selvaggia Lucarelli non ne vuol parlare. Una frase che ha sostanzialmente confermato come Belen fosse stata realmente presa in considerazione per la conduzione dell'Isola dei Famosi prima che la scelta ricadesse definitivamente su Selvaggia Lucarelli. Nelle settimane precedenti la stessa Rodriguez era sembrata molto vicina al progetto, alimentando ulteriormente le aspettative attorno al possibile ritorno alla guida di un grande programma di prima serata. La giornalista ha però scelto di non entrare nel merito delle ragioni che hanno portato al cambio di rotta. Ho letto di tutto e non dirò mezza parola, ha scritto. E poi naturalmente ha aggiunto che davvero ha avuto pochissimo tempo per preparare le valigie e partire, per naturalmente recarsi in questa location nelle Filippine, dove verrà registrato il reality che poi andrà in onda, l'Isola dei Famosi.
1: Radio Italia 1.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, e arriva il messaggio audio di Fiammetta. Ciao Fiammetta, buongiorno.
1: Buongiorno. Come stai?
0: Bene.
1: Tutto bene, grazie. Come è iniziato il tuo martedì? Allora Davide,
0: svegliandomi, meno male.
1: Perché non la so pronunciare, se per caso ce l'hai, se no tu sai i miei gusti, mettine una tu che ti viene in mente. Auguro a tutti un buon martedì, ti do un bacio grande sempre col cuore. E allora io sono tornata alla vita normale, adesso per 2 mesi e mezzo
0: si lavora.
1: Un bacione, ciao Davide.
0: Ciao, un bacione, ciao Fiammetta, grazie per il tuo messaggio. Allora, quella canzone lì ce l'ho nella versione di Karol G, quindi ascolteremo quella. Grazie per il tuo messaggio al 347 049 3131. Lo ripeto il numero, così anche gli altri Italia Unici, se hanno voglia di ascoltare la loro canzone preferita, possono richiederla tramite WhatsApp. Questo è il numero di Radio Italia 1, che poi trovate anche sul sito radioitalia1.org.

0: Un'altra serata di grande spettacolo con Tiziano Ferro live, che incanta San Siro con la sua voce, musica ed emozione. È stata la sua Notte dei Miracoli, uno show che ha raccontato la sua storia di grandi successi da cantare nell'abbraccio del pubblico. La musica, ha detto, ha bisogno di diventare lacrime e sorrisi. Ospiti sul palco Lazza e Dito nella Piaga. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruere in direzione Freius. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Tiziano Ferro con Lazza Perdono. Allora, abbiamo parlato prima del concerto, è un grande successo, poi questa frase che Tiziano Ferro ha detto: la musica ha bisogno di diventare lacrime e sorrisi. Ecco, e siamo pienamente d'accordo. Allora arriva la prossima canzone e poi

0: mandate il messaggio audio della nostra Lella al 347 049 31 31 e sentiamo il suo vocal. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno dal mio cuore. Oggi ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Poetica.
0: Va
1: se
0: bene.
1: Fosse possibile, se no scegli tu.
0: No,
1: io ti auguro una bella giornata. Ti stringo tanto e forte, come sempre ti aspetto domani. Baci bacissimi.
0: Ciao Lella, baci bacissimi. È possibilissimo ascoltare Cesare Cremonini con Poetica. Ti auguro uno splendido martedì.

0: Beh,
1: sicuramente le nostre Italia Uniche lo sapranno, perché la scelta dell'outfit per un matrimonio richiede particolare cura, perché l'invitata perfetta deve innanzitutto prestare attenzione al rispetto del suo ruolo. Ecco allora qualche regola base che il TGCom 24 dà alle signore che devono partecipare ad un matrimonio. C'è il dress code che, prendendo spunto dalla campionessa di look, la principessa Kate Middleton, rivela che bisognerebbe naturalmente utilizzare dei colori piuttosto sobri. Iniziamo dal dire che le invitate non dovrebbero mai vestire di bianco, colore di appannaggio esclusivo della sposa, né di rosso, considerato troppo vistoso. Negli ultimi tempi è stato invece riabilitato il nero, meglio per la sera, e si è abbinato ad accessori colorati. Se il matrimonio viene celebrato di giorno, sì ad abiti nei colori pastello, cipria, azzurro, carta da zucchero, bene anche verde salvia, grigio polvere e malva. Di sera sì al blu, alle sue varianti e alle nuance più forti e vibranti, come per esempio il verde quarzo, smeraldo, ottanio e bordeaux. Quindi dei colori piuttosto particolari, ma soprattutto, ripeto, l'unica cosa che un'invitata non deve fare è vestire di bianco come la sposa.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello TER, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: should make out, right?
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.
2: Allora, ieri ha festeggiato 49 anni Kanye West, il rapper e produttore nato l'8 giugno del 77 ad Atlanta, nello stato della Georgia. È uno degli artisti più influenti del momento, con 140 milioni di singoli e 20 milioni di album venduti a livello mondiale. Insomma, è uno tra i personaggi più influenti. Ieri ha festeggiato esattamente 49 anni.

0: Allora, non è ancora iniziata, eppure la nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta già regalando dinamiche degne di una prima serata di fuoco, il reality show di Canale 5, scusate, che quest'anno si preannuncia totalmente rivoluzionato e finito al centro dei riflettori per un mix esplosivo di indiscrezioni sul cast e momenti di vera e propria apprensione geopolitica. Allora, secondo quanto si apprende, secondo quanto è stato scritto da Leggo, nel cast dei naufraghi è pronto a sbarcare un vero e proprio asso nella manica. Si tratta di Patrick Ray Pugliese, lo storico, amatissimo e inossidabile volto del Grande Fratello, con la sua ironia travolgente, la sua simpatia, sicuramente sarà uno dei personaggi che darà forza a questo reality. Allora, e poi sta di fatto che è stata scelta un'altra location, tra l'altro nelle Filippine. Sappiamo che c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 seguita da una replica di 6.5 che ha colpito il sud delle Filippine provocando crolli e feriti e purtroppo diverse vittime, oltre a un'iniziale allerta tsunami. Allora, quest'anno la registrazione dell'Isola dei Famosi avverrà proprio nelle Filippine, ma a tranquillizzare tutti sul piano logistico sono state nuovamente le fonti di Leggo. Fortunatamente l'area destinata alle registrazioni dello show non è stata interessata dal sisma.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, visto che abbiamo anche parlato di televisione, tra poco arriveranno anche delle novità per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Sapete, c'è già la data per il prossimo anno. Si sta parlando in queste ultime ore anche della probabilità, naturalmente, di ritornare un po' alla tradizione. E poi, a proposito delle novità, il giovedì non ci sarà più la serata delle cover, ci arriverà praticamente una serata dedicata all'Eurovision, e dunque sarà praticamente, no, una rivoluzione per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ma ne parleremo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di San Paolo e Corso Unità d'Italia, verso Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra Greggio e l'innesto con la A26 per i veicoli in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per segnalare che oggi per lavori è prevista la chiusura della provinciale 15 in corrispondenza del comune di Agliano d'Asti in fascia oraria 8-17. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, in questi ultimi giorni si parla spesso della chiusura anticipata del contratto di Amadeus con la Warner Bros. Molto probabilmente tornerà in Rai con un programma tutto suo, e poi, finito il mandato per Sanremo 2027 a Stefano De Martino, probabilmente potrebbe tornare lui a condurre il Festival di Sanremo. Ecco, e addirittura potrebbe tornare con Fiorello. La coppia televisiva ha portato la kermesse musicale a tornare, no, allo splendore di anni fa, facendo tornare di moda anche tra i più giovani il Festival della canzone italiana. Ma Amadeus accetterebbe di tornare ad essere il direttore artistico? E molti se lo domandano, sì, anche perché lui ha raccontato che in 5 anni ha ascoltato circa 5.000 canzoni. Dunque, è tutta un'incognita. Tolto il Festival di Sanremo di Stefano De Martino, molto probabilmente con il ritorno in Rai di Amadeus torneremo poi naturalmente a rivedere il Festival condotto da lui, ma anche da Fiorello, ripeto, molto probabilmente.
1: Radio Italia 1.

Aiello con Sotto Sotto. Adesso invece arriva una scelta musicale, eccolo qua il messaggio arrivato al 347 049 3131. Buongiorno, vorrei ascoltare Per Favore, Ti Ho Voluto Bene Veramente, la dedico a una persona.

0: Tommaso Paradiso con i romantici. Allora, l'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia, Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

Beh, devo dire che è stata un'impresa niente male. Complimenti a questo giovane ragazzo, perché ha deciso di fare un viaggio da Milano a Tokyo, passando per Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e poi insomma va bene, Cina, Corea, Corea del Sud. L'unica amica è una compagna di viaggio, la sua bicicletta. È l'avventura che vede appunto protagonista il 32enne milanese Federico Pagano. Il viaggio da oltre 40 giorni, il giovane al momento si trova in Turchia e dovrebbe arrivare in Giappone a novembre. Al TGCOM 24 ha raccontato cosa ha spinto a compiere questa esperienza, come sta andando finora il percorso che ha fatto, quello che ancora deve fare, ma soprattutto le emozioni che vive nell'incontrare persone di culture diverse ogni giorno. Allora lui ha detto: ho vissuto in Giappone per quasi 2 anni, lavoravo per un ostello, poi non sono riuscito a ottenere un visto lavorativo che mi permettesse di restare qui e quindi a fine ottobre dell'anno scorso sono tornato a Milano. Ho cominciato a cercare lavoro, ma è stato difficile tornare alla vita in Italia. Ho passato 3 mesi molto negativi in cui proprio non sapevo più cosa combinare, dato che avevo già fatto dei viaggi in bici in Italia e che da un po' di anni avrei voluto fare Cina, Corea e Giappone. Con questo mezzo ho pensato di partire da Milano e andare a Tokyo e di raccontare il viaggio sui social. Spero che, oltre a permettermi di fare questa esperienza incredibile in cui vedo tanti posti nel mondo, il viaggio possa portarmi delle opportunità lavorative. In particolare vorrei tornare in Giappone e lavorare nel settore turistico. E questo è il sogno di un giovane ragazzo che risponde al nome di Federico Pagano, da seguire sui social, anche perché raccontano questo viaggio interessante in bicicletta da Milano a Tokyo.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamera siepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle 2 giornate previste, non è esclusa un'appendice per domani mattina. Prima del rientro poi a Monte Carlo, Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pole il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Mancano 2 giorni al via dei campionati del mondo che si svolgeranno in Canada, USA e Messico, una delle grandi favorite l'Inghilterra. Domani ad Orlando in Florida sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 italiane. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia, giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione. A Ottawa, in Canada, gli azzurri alle 22 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, a corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Ed è tutto, a più tardi.

0: Shakira con Dai Dai e i mondiali di calcio che inizieranno l'11 giugno. Il calcio d'inizio è affidato a Messico-Sudafrica e dunque sui siti, ci sono anche su Google, c'è la copertura della Coppa del Mondo con tutti gli appuntamenti delle partite che naturalmente seguiremo, anche se purtroppo, ahimè, no, non vedremo la nostra Italia giocare. Comunque sta di fatto che il primo calcio, il calcio d'inizio, lo ricordiamo, è affidato a Messico-Sudafrica l'11 giugno alle ore 21.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, stavo leggendo questa notizia di una storia d'amore trasformata in un film con tanto di regista, attori, colpi di scena e finale d'applausi, perché Claudio Insegno e Stefano Minotti si sono detti sì domenica 7 giugno in questa cerimonia civile a tema cinema, che ha riunito amici, familiari e numerosi volti noti dello spettacolo. A rendere ancora più speciale la giornata è stato Pino Insegno, che ha celebrato personalmente l'unione del fratello pronunciando la formula che ha emozionato tutti i presenti: lo sposo può baciare lo sposo. Insomma, è stato un momento molto toccante, e dunque è stato proprio appunto Pino Insegno a sposare suo fratello Claudio con il suo compagno Stefano Minotti, che adesso è suo marito.
1: Radio Italia 1.

0: Eros Ramazzotti con Max Pezzali come nei film. Allora, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono tornati a mostrarsi insieme almeno per un giorno in occasione di un evento molto importante per la loro famiglia. L'ex coppia, lo ricordiamo, nata a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, ha infatti celebrato la prima comunione del figlio Niccolò, condividendo sui social alcuni momenti della giornata che non sono passati inosservati agli occhi dei fan. Allora, nonostante la separazione annunciata nel 2025, Alessia e Aldo continuano a mettere al centro il benessere dei loro tre figli. Per questo motivo hanno scelto di vivere insieme una delle tappe più significative della crescita del primogenito Niccolò, apparendo fianco a fianco durante i festeggiamenti. Le immagini pubblicate sui rispettivi profili social mostrano una famiglia riunita in occasione della comunione del figlio. Tra fotografie, ricordo, e video della festa, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice hanno dimostrato ancora una volta di aver costruito un rapporto sereno come genitori, un atteggiamento che negli ultimi mesi avevano già raccontato pubblicamente, spiegando di voler preservare l'equilibrio familiare nonostante la fine della loro storia d'amore.
1: Radio Italia 1.

Mietta con Mille Bugie, questa è una novità che stiamo suonando da venerdì su Radio Italia 1. Allora, parliamo di vacanze dalla scuola, che è già una realtà, per altri invece è una questione di poche ore, ma per tutti c'è una certezza: chi non ha esami non vedrà i banchi per almeno 3 mesi. Certo, c'è il piano scuola estate per finanziare i progetti di apertura estiva degli istituti a livello nazionale, la sperimentazione della regione Emilia Romagna che vorrebbe garantire un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre, ma si tratta di iniziative a macchia di leopardo e su base volontaria. Quindi, per la maggior parte degli studenti italiani si spalanca un'autostrada di tempo libero che durerà tra le 12 e 13 settimane, contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e le 6 della Germania. Ma quando si ritornerà sui banchi, il portale specializzato su scuola.net, scuola scritto con la K, ha tracciato una guida al calendario scolastico 2026-2027, e dunque ci sono le date esatte regione per regione. Però giustamente fanno notare su questo articolo del TG Com 24 che mancano davvero poche ore all'inizio delle vacanze dalla scuola.

Allora, è stata pubblicata pochi minuti fa, su alcuni siti anche qualche ora fa, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Belén Rodríguez, che fa un passo avanti. Secondo quanto appreso da Fanpage, la showgirl argentina è stata denunciata all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e la sua patente di guida è stata ritirata dalla polizia locale di Milano. I fatti contestati risalgono al 23 maggio, giorno in cui la conduttrice era alla guida di un SUV rimasto coinvolto in due incidenti nel centro cittadino poche ore prima del malore che ne aveva poi reso necessario il ricovero. Gli agenti della polizia locale avrebbero proceduto d'ufficio. L'articolo 189 del codice della strada prevede che in caso di incidente con feriti in cui il conducente non si ferma a prestare soccorso, la macchina penale scatti automaticamente per legge, indipendentemente dal fatto che le vittime abbiano sporto querela. Il fascicolo con la notizia di reato è stato trasmesso alla Procura della Repubblica. Secondo quanto riporta Fanpage, e la patente è stata materialmente ritirata e inviata alla prefettura, che dovrà stabilire i mesi di sospensione applicabili. Quindi, ripeto, è di poco fa questa notizia su Belén Rodríguez, che è stata denunciata per omissione di soccorso e ritirata la patente. Ora rischia il processo. La tua musica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio. Non so perché, però mi capita spesso.

0: Allora, questa è una storia che ha commosso davvero tutti, perché a 6 mesi dalla morte del marito, Susy Fucillo continua a ricordare l'amore della sua vita sui social. Con Salvatore Raciti aveva costruito una bellissima famiglia grazie alle loro 3 figlie, Cristina nata nel 2018, Giordana nel 2020 e Costanza venuta al mondo nel 2024, ma nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2025 tutto è cambiato. Il 41enne è venuto a mancare improvvisamente, lasciando l'ex ballerina di Amici distrutta dal dolore. Ora però Susy ha deciso di affidarsi proprio alla danza per ricominciare a vivere, per cercare di tornare alla normalità. Fucillo ha deciso di tornare a ballare, ricomincio da qui, ha scritto sui social. Si torna sempre nei posti in cui si è stati bene e per me la danza è sempre stato uno di quei posti.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi, in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, martedì 9 giugno, ci siamo, allora speriamo che oggi non piova, non ci sia quella cappa di afa come ieri, ma d'altronde prenderemo quello che viene come sempre facciamo. Allora vi ricordo tra poco l'appuntamento con Contemporaneo Food e Cristina Saglietti per qualche bel consiglio, per qualche buona ricetta fresca e contemporanea e veloce per noi che non abbiamo mai tempo e non abbiamo idee, soprattutto la sottoscritta, non parlo per tutte ovviamente, e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Adesso proseguiamo con Gaia, arriva nuda qui su Radio Italia 1.

0: Gaia su Radio Italia 1. Allora, una notizia che arriva da Virgilio, almeno la fonte in cui io, da cui io l'ho appresa, è Virgilio. Allora, una notizia diventata virale perché è una cosa veramente curiosa e singolare successa. Allora, a volte la fortuna è davvero cieca, ma perché si è semplicemente sbagliata. Allora, pensate, un cittadino turco si è ritrovato improvvisamente sul conto corrente una somma pari a 20 miliardi di dollari. Allora, una somma che almeno sulla carta lo avrebbe proiettato tra le persone più ricche del pianeta. Allora, il protagonista della vicenda è Hamad Jangard Takalo, un cittadino turco di 32 anni. Tutto è iniziato un tranquillo e normale giorno di compere. Allora, l'uomo si sarebbe accorto che qualcosa, insomma, non andava, che ci fosse qualcosa di anomalo mentre stava effettuando acquisti nel mercato locale. La sua carta aveva improvvisamente smesso di funzionare, spingendolo a verificare la situazione del conto. A quel punto il signore ha scoperto una disponibilità economica fuori da ogni logica, circa un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. Quello che sembrava un colpo di fortuna si è però trasformato rapidamente in un caso finanziario, con il blocco immediato dei conti, chiaramente l'apertura poi di un'indagine per chiarire l'origine del denaro che purtroppo per lui, almeno per ora, non potrà usare. Quindi per ora vuol dire che c'è uno spiraglio, magari, e forse, a meno che non si capisca da dove è arrivato questo errore, perché palesemente si tratta di un errore. Allora, questa è la notizia, diciamo, curiosa di oggi. Adesso arriva Fra Quintale con Aranciata.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin, i Planet Funk Naturale, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Italia 1 e torna con il consueto appuntamento insieme a Contemporaneo Food Cristina Saglietti in Cucina Senza Pensieri. Benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao, grazie per essere qui. Allora, Cri, ci confermi che fa un bel caldo fuori, vero?
1: Fa caldo, è nuvolo e vabbè.
0: Prendiamo quello che viene. Vabbè, ma noi si va avanti. Sì, prendiamo quello che viene.
1: Come?
0: Certo.
1: Dobbiamo guardare anche le previsioni atmosferiche finita,
0: Esatto, brava, infatti, non le guarderemo. Allora, oggi di cosa parliamo?
1: Allora, oggi parliamo di due grandi classici.
0: Sì.
1: Che sono l'insalata di riso e la pasta fredda.
0: Ok.
1: Perché penso che più o meno tutti la facciamo, l'abbiamo mangiata, questo sicuramente. Io di recente ho fatto un carosello su Instagram,
0: sì,
1: che sapevo avrebbe destato un po' di casino, mettiamola così. Non pensavo così tanto, nel senso che ironicamente avevo scritto l'insalata di riso anni 80 è finita.
0: Sì,
1: perché
0: è vero.
1: In realtà volevo dire, ok, che siamo molto legati in qualche modo a magari l'insalata di riso che si faceva una volta, che tendenzialmente nella maggior parte dei casi era un po' una mappazzona, una svuota frigo,
0: assolutamente,
1: no? L'abbiamo già detto tante
0: sì,
1: volte.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Però oggi ci sono tutte le accortezze del caso per fare un'insalata di riso un po' più buona,
0: meno noiosa, ecco.
1: Non dico un po' più buona, perché in tanti si sono arrabbiati tantissimo dicendo no, ma è buona anche la nostra, ci mancherebbe,
0: okay,
1: a parte
0: okay,
1: che ognuno ha il suo gusto,
0: certo,
1: ed è più che libero di fare ciò che vuole, però diciamo che ci sono delle accortezze che rendono più interessante il piatto, ecco, mettiamola,
0: vero, verissimo.
1: Per
0: verissimo.
1: Evitare di arrabbiare,
0: certo,
1: qualcuno.
0: Ci mancherebbe, certo.
1: Ovviamente quello che dico e che mi sembra giusto ricordare perlomeno, poi anche qui chiunque fa assolutamente ciò che vuole,
0: sì,
1: e magari evitare di usare certi prodotti che si usavano alla grande negli anni 80, anche perché erano una moda, perché prima
0: sì,
1: non c'era niente,
0: verissimo,
1: e quindi tutti
0: sì,
1: i prodotti confezionati anni 80, anni 90 erano forse non plus ultra della scelta che potevi fare all'epoca,
0: certo,
1: no? Perché erano tutte novità. Parlo per esempio del Wister, per dirne uno.
0: Ecco, immancabile nell'insalata di riso quando si
1: prima,
0: era piccoli. Quando si era piccoli, dico, immancabile dentro l'insalata di riso. Il
1: assolutamente sì, però se oggi sì, abbiamo un po' di informazioni sappiamo,
0: brava,
1: che i Wister non è che sono proprio un prodotto di grandissima qualità.
0: Certo. Certo.
1: È vero che quello. Poi qualcuno mi ha detto: vabbè, ma quanti vuoi che ne mettono nell'insalata di riso? Ma per carità, non è assolutamente un problema, ma ti sta anche metterli. Io dico semplicemente
0: sì,
1: che oggi si può utilizzare un altro tipo di prodotto,
0: certo,
1: e ottenere comunque un'ottima insalata di riso. Poi
0: chiaro,
1: lì è anche un po' una filosofia di vita, tra virgolette.
0: Certo.
1: Mia mamma me ne ha fatti mangiare tantissimi quando ero piccola, addirittura crudi prima di farli
0: sì,
1: bollire, che li faceva bollire nella plastica.
0: Ma,
1: quindi c'è,
0: ma è vero, no, crudi, è vero.
1: Crudi, oppure metteva nel pentolino, nella loro confezione di plastica e via, che la plastica rilascia.
0: Meraviglia. E siamo ancora qui, a volte mi chiedo.
1: E siamo ancora qui, ma infatti per carità, ma nessuno vuole demonizzare niente, però sottolineare,
0: certo,
1: queste cose, ricordarle ogni tanto, aiuta a fare
0: assolutamente
1: un po' di attenzione. Comunque,
0: sì, assolutamente,
1: per tornare a noi,
0: sì,
1: intanto un buon riso può fare la differenza, soprattutto se tu fai l'insalata di riso,
0: sì,
1: quindi non la consumi subito, la
0: okay,
1: scelta del riso giusto ti evita la situazione mappazzone nel piatto,
0: certo,
1: quindi un ribe piuttosto che un roma sicuramente ci aiutano molto.
0: Ok, ribe o roma, ok,
1: il risultato finale. Poi ci sono tutte le varianti un po' più moderne per non far sempre la solita cosa, quindi il basmati piuttosto che l'integrale, piuttosto che quello rosso o il riso venere. Diciamo che tranne l'integrale, gli altri che ho detto non danno particolari problemi se li lasci tanto lì. Il riso integrale, nel senso che sono dei chicchi già molto consistenti e duri, quindi tendenzialmente se proprio non li scuoci rimangono così. Fare certo. Un attimo più attenzione con il riso integrale, che a volte tende un po' a sfaldarsi se rimane tanto condito in frigo con umidità eccetera, quindi fate attenzione sempre,
0: certo.
1: Cuocetelo al dente in modo tale che poi al limite si ammorbidisce ancora un po'. Poi, al di là del gusto personale che ognuno di voi può avere, vi dico che per preparare di solito qualsiasi piatto che sia completo e che stuzzichi l'appetito e la testa, no? Il palato, soprattutto in un periodo dove fa tanto caldo e siamo svogliati anche a tavola, ci vuole sempre la parte croccante, la parte acida, la parte cremosa. Quindi non okay. andate a fare una cozzaglia certo. di cose, io suggerisco magari pochi ingredienti buoni che si capiscano bene e che diano il senso di un buon piatto, magari un goccino di senape, se anche poca fa la differenza, perché dà quel tocco di acidità che,
0: certo,
1: che può aiutare,
0: vero, che dà
1: finale
0: quel tono, diciamo, quel tono anche un po', così un po' di
1: sì,
0: carattere.
1: Anche se non piace, perché se piace uno ne aggiunge un po' di più, se no ne aggiunge un po' di meno, però può aiutare. E le verdure, ecco, magari io adesso non è tanto giusto dire i marchi, quindi evitiamo, però ci sono quei condimenti già pronti che compri al supermercato, ecco, quelli lì non sono il massimo, è meglio, lo so che ci metti meno a far così che non a preparare degli ingredienti, però siamo lì, se scegli gli ingredienti giusti che non ti portino a cuocere chissà quanto,
0: sì, ok,
1: è meglio che non utilizzare i prodotti confezionati, e così
0: certo.
1: bisognerebbe usarli meno possibile.
0: Beh,
1: cosa ne pensi?
0: Io guarda, ne sono assolutamente d'accordo con te. Sono d'accordo con te perché sarebbe un errore farlo oggi con tutte le informazioni che abbiamo, con tutta la consapevolezza che abbiamo. Cioè il cibo e il modo di cucinare, il modo di alimentarsi è anche un'evoluzione come qualsiasi cosa, quindi dobbiamo, secondo me, nel tempo storico in cui siamo, prendere atto anche di questo, che abbiamo tante informazioni, abbiamo tante più idee, abbiamo veramente l'uso più consapevole anche degli alimenti, e dobbiamo evolverci, no?
1: Sì, quindi, ecco, è brutto, ecco, rispondere, ma abbiamo sempre fatto così, ecco. Non
0: ho
1: è magari
0: capito,
1: e allora... sinonimo di apertura mentale.
0: No,
1: ecco,
0: assolutamente, anzi, no, e sarebbe triste, ecco, che fosse una chiusura, un po' come per tutto, no? Per la tecnologia, cioè va avanti tutto, non puoi far finta che non ci sia. E quindi è giusto, mi trovi
1: ma
0: assolutamente d'accordo.
1: Mettere sono il booster, puoi usare il buon riso, cuocerlo nel modo giusto, magari ricordarsi che quando si condisce il riso, se rimane ancora leggermente tiepido,
0: sì,
1: aiuta a mescolare tutti i sapori, quindi sì, passarlo sotto l'acqua ovviamente per bloccarne la cottura, ma magari non farlo stare lì 2 ore e mezza sotto l'acqua che diventi super freddo, ma anzi tenerlo tiepido, così poi
0: certo.
1: andiamo ad aggiungere tutti i nostri condimenti e gli aromi riescono a mescolarsi meglio e a esplodere praticamente.
0: Chiaro.
1: E poi possibilmente ovviamente anche lì va a gusti, però se serviamo l'insalata di riso non proprio fredda del frigo,
0: sì, okay.
1: Anche lì di nuovo tutta la parte grassa, l'olio, il condimento ha la possibilità di ammorbidirsi e di riprendersi, e ovviamente ogni boccone in bocca ha un risultato
0: diverso,
1: una percezione diversa.
0: Chiaro.
1: La stessa cosa vale per l'insalata di pasta.
0: Okay.
1: Ora io vi dico quella più semplice, che però per me è quella che dico su tutte, che è quella banalmente con i pomodorini. Io uso sempre il pacchino, il basilico,
0: sì, okay.
1: l'olio buono, del pepe,
0: sì.
1: e poi ci metto un goccino, ma proprio la punta della punta della punta di aglio.
0: Ah, ok. Aglio liofilizzato o
1: no, aglio fresco.
0: Okay. Ok,
1: aglio fresco gli dà solo un senso di piccantezza, non so, risveglia un po' i sapori, esalta
0: okay.
1: tutti i sapori.
0: Ok,
1: Bene. E a me non è che dispiace il sapore dell'aglio, sì, vabbè, se non è invasivo, però non lo digerisco, sì, per niente, purtroppo.
0: Anche
1: poi
0: io,
1: meno lo usi, come tutte le cose, meno le digerisci.
0: Vero,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Però quindi posso capire che uno storga un attimino il naso, però ve lo assicuro, parla una che non lo digerisce. Proprio, ma io non lo so, di uno spicchietto che è già piccolo,
0: una punta,
1: lo taglio in quattro e poi metto la metà di un quarto, cioè
0: sì,
1: per farmi capire, proprio poco,
0: solo proprio per spingere un pochino, sì
1: esattamente. Però anche questo ci fa capire che tante volte basta pochissimo di un ingrediente per dare quel quid in più, e vi assicuro che alla fine il risultato è migliore. Comunque, quello che vi posso dire per fare un'ottima pasta di riso è insalata di pasta,
0: sì,
1: pardon,
0: sì,
1: è di cuocere la pasta al dente, e va bene, poi passarla sotto l'acqua, ok, ma non troppo, anzi ancora meno rispetto a quello che abbiamo detto per il riso.
0: Il riso, ok.
1: Quindi mi deve rimanere almeno tiepida.
0: Tiepida, okay.
1: Ok,
0: bene.
1: Quindi ci teniamo un po' più indietro nella cottura, ma prima di tutto prepariamo il nostro condimento. Con i pomodorini io vi dico, provate una volta, poi mi farete sapere. Usate i pacchino, quelli piccoli,
0: sì, ok,
1: perché sono più dolci, sono più buoni,
0: sì,
1: piuttosto che il pomodoro grande, che tante volte non lo si trova di qualità, purtroppo. Poi
0: sì,
1: se avete,
0: vero,
1: la possibilità di averlo buono,
0: meglio,
1: magari dal contadino, ok,
0: certo,
1: ma diversamente non sempre buono. Allora, pomodorino piccolo tagliato a cubettini abbastanza piccoli. Dopodiché ci mettete tantissimo basilico, del pepe, dell'olio buono e la...
0: Allora, ti abbiamo persa per un istante.
1: Portate tutto il tempo che avete a disposizione.
0: Ok, ti abbiamo persa per un istante. Allora, siamo rimasti a tanto basilico e poi
1: L'olio buono.
0: L'olio buono, ok, perfetto.
1: Ok, un pochino di aglio, quel poco.
0: Ottimo,
1: poi ovviamente,
0: sì,
1: se vi piacciono digerite, liberi di metterne quanto volete,
0: certo,
1: e lasciate riposare, questo detto.
0: Ah, ok, ecco,
1: cioè, sfruttare,
0: ecco,
1: tutto il tempo a disposizione che uno può avere, e quindi dalla mezz'ora in avanti almeno di riposo,
0: sì,
1: di questo condimento.
0: Bene.
1: Ok?
0: Fantastico.
1: Dopodiché, perché i sapori si mescolano tutti bene.
0: È vero.
1: Questo è un po' il trucco. Dopodiché andate a versare la pasta che abbiamo lasciato tiepida, perché l'abbiamo passata sotto l'acqua, ma non troppo, mescolate bene, mettete un bel coperchio e di nuovo a riposare. Ovviamente più riposa, più i sapori si
0: amalgamano,
1: e hanno modo di svilupparsi bene. Diversamente io consiglio comunque una mezz'oretta. È un peccato fare un'insalata fredda di pasta e non lasciarla proprio riposare neanche un attimo, perché il risultato è completamente diverso.
0: Ecco.
1: Cioè, è una roba con del pomodoro, la pasta lì sì che è buona, però insomma, se provate, avete occasione di seguire queste piccole regole, in realtà diventa veramente un buon piatto,
0: certo,
1: cioè, è una cosa piacevole da mangiare, ecco.
0: Fantastico, direi che sono quegli accorgimenti a cui uno non pensa, però che fanno poi davvero la differenza. Bene.
1: Sì.
0: Direi che abbiamo avuto abbondanti idee anche per ovviare a questo caldo e magari, ecco, fare delle cose un po' creative, veloci anche e soprattutto adatte anche alle temperature che ci sono. Quindi grazie infinite, e noi ci risentiamo con Cristina Saglietti la prossima settimana, sempre martedì alla stessa ora. Contemporaneo Food potete seguirlo chiaramente su Instagram e contattare anche Cristina se vi fa piacere in direct. Grazie per essere stata qui oggi.
1: Grazie a voi e buon appetito a tutti.
0: Grazie, buon appetito anche a te, buon pranzo. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, grazie. Allora, adesso proseguiamo con i pinguini tattici nucleari. Arriva Amaro.
2: Radio Italia 1.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, siete su Radio Italia 1. Allora, dal Corriere, questo sodalizio, vi racconto, in treno per 19 ore verso Parigi. Allora, vi racconto l'odissea proprio vera e propria in viaggio di questa donna. Allora, nel pomeriggio di sabato 30 maggio, appena arrivata finalmente nella stanza d'albergo, si concede qualche sorriso alternato a una rabbia non ancora del tutto sbollita e dominata dalla stanchezza assoluta. Beh, sicuramente adesso dormiremo almeno 3 ore, perché da venerdì sera ha chiuso occhio giusto 5 minuti. Questa signora si chiama Eugenia Ceresetti, vive in città e il ponte del 2 giugno lo passa a Parigi con il marito Fabio e la figlia Clara, adolescente. Per arrivarci però hanno impiegato 11 ore e 57 minuti in più del previsto, quindi un calvario proprio sulle rotaie. Partenza dalla stazione centrale di Milano alle 15.48 di venerdì sul Frecciarossa, insomma, di Trenitalia. Arrivo previsto a Parigi alle 22.36. abbiamo spaccato il minuto, ero felicissima, e sarà così anche nelle altre stazioni italiane fino a quella di Lione.

0: Poco oltre il confine francese le anomalie iniziano alle 20:30 circa, il convoglio ha cominciato a rallentare, sono stati poi deviati ma non all'istante sulla linea regionale. Per capirlo però servono mezz'ora infinite, solleciti al capotreno, all'equipaggio, sempre disponibili e gentili, questo va detto. Allora, messaggi piuttosto vaghi e a tratti contraddittori diffusi in altoparlante tra i passeggeri, sempre in francese, spesso in inglese, uno su tre in italiano. Quindi insomma credo sia proprio un'eccezione, sia un caso magari isolato di tante ore in questo caso di ritardo, però diciamo che sicuramente ti rovina completamente tutti i piani. Vabbè, a livello economico ha investito sul weekend, sul tempo eccetera, e presumo si siano presi anche tutti dei giorni di ferie, i giorni di vacanza. Comunque in ogni caso una vacanza che sia anche solo un ponte che ti va così, davvero, ecco, ti fa arrabbiare. Su questo non c'è dubbio, era una notizia curiosa di cui volevo parlarvi. Adesso ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Annalisa con canzone estiva chiude l'ora con la Mucchi. Siamo arrivati al termine anche oggi del mio spazio insieme a voi. Vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che ci sarà un'intervista per un evento su Bra molto importante, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso ed è andato così bene che insomma anche quest'anno si ripropone. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, dalla Mucchi è tutto, continuate ad ascoltare la musica su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. Nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri fa sapere Teheran sono rimasti uccisi 2 aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
2: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flottiglia. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
4: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto 4 avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti. Poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi qui pronto anche quest'oggi per accompagnarvi nella nostra pausa pranzo. Versione estesa, allungata, diciamo, di 2 ore insieme con la nostra diretta. Il gossip è servito fino alle 15 con tante notizie, tante novità e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale, tante curiosità, indiscrezioni e perché no anche retroscena da raccontarvi pure quest'oggi. 347-049-3131 invece il numero per commentare tutto, messaggiare con noi attraverso WhatsApp. Vi ricordo che lo potete fare attraverso messaggi di testo ma anche audio, e poi vi ricordo di scaricare, a proposito di app, anche l'applicazione ufficiale di Radio Italia 1 per portarci sempre con voi a portata di dito, magari anche in vista dell'estate, a maggior ragione si va in vacanza, per rimanere sempre connessi con noi. Scaricatela, è gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone e siamo lì a portata di dito. A portata invece di udito c'è la prima canzone in scaletta, è il nuovo singolo di Samurai J che ritorna con Flamenco Paranoia.
2: Radio Italia 1.

0: Rose Villain con Bollicine su Radio Italia 1. Allora, ci sono dei nuovi sviluppi sulla vicenda che coinvolge Belen Rodriguez. Secondo quanto riporta infatti Fanpage, la showgirl argentina è stata denunciata all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso, mentre la sua patente di guida sarebbe già stata ritirata al termine delle indagini condotte dalla polizia locale di Milano. Gli agenti hanno proceduto d'ufficio a conclusione dei rilievi stradali e delle indagini svolte nelle ultime settimane nel centro del capoluogo lombardo. Il provvedimento riguarda quei due incidenti avvenuti il 23 maggio. Il primo episodio si sarebbe verificato in via Melzi Deril, come scrive l'ANSA, dove il SUV Land Rover Defender, guidato dalla conduttrice, avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta senza fermarsi. Il secondo incidente, avvenuto in via San Marco, avrebbe coinvolto invece uno scooter e due veicoli parcheggiati, causando anche lievi ferite a tre persone. E proprio la presenza di feriti, anche se lievi, avrebbe fatto scattare l'obbligo di intervento da parte delle autorità, in base a quanto previsto dall'articolo 189 del codice della strada. Infatti, nei casi di incidente con persone ferite e mancata assistenza da parte del conducente, le forze dell'ordine sono tenute a procedere d'ufficio, indipendentemente dall'eventuale presentazione di una querela da parte delle persone coinvolte. La patente della showgirl è stata ritirata e trasmessa alla prefettura, che dovrà ora stabilire l'eventuale periodo di sospensione. Tutto questo non significa che il processo di Belen Rodriguez sia già stato disposto. Come sottolinea infatti Fanpage, il deferimento a piede libero rappresenta l'avvio formale delle indagini preliminari e al momento dunque non esiste alcun procedimento processuale già fissato nei confronti di Belen. La vicenda si va a inserire in un periodo particolarmente delicato per la Rodriguez, due giorni dopo gli episodi appunto contestati. Il 25 maggio Belen era stata soccorsa nella sua abitazione milanese in zona Brera dopo l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 allertati dai vicini. La conduttrice è stata ricoverata al policlinico di Milano e nella stessa giornata è stata poi dimessa. Belen avrebbe poi trascorso circa una settimana in un luogo sicuro, nel quale ha avuto il tempo di rasserenarsi per poi tornare a Milano dai suoi figli.
1: Radio Italia 1.

Dai dai, Shakira e Burna Boy con la canzone dei mondiali 2026 che stanno per iniziare. Parliamo invece insomma della famiglia allargata, in questo caso che comprende una parte di Rodriguez e una parte Moser. Ignazio Moser è tornato a parlare del rapporto con il padre, il campione di ciclismo Francesco Moser, e delle polemiche nate alcuni mesi fa dopo alcune dichiarazioni rilasciate proprio dall'ex campione di ciclismo al settimanale Oggi sulla nipotina, la figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez. L'intervista aveva fatto molto discutere per alcune affermazioni del campione trentino, che alla domanda sulla nipote aveva risposto: sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote. Quando il giornalista gli aveva chiesto il motivo, Francesco Moser aveva spiegato: perché ha due nomi, credo, una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro. Insomma, alla successiva domanda su come la chiamasse, l'ex ciclista aveva replicato con il suo consueto tono diretto: ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo? E aveva poi aggiunto: io nonno o compagno tenero, no, voglio che facciano quello che dico io. Parole che avevano generato numerosi commenti, come sempre sui social, sul web, alimentando l'immagine di un nonno d'altri tempi, sicuramente severo e distante. Una ricostruzione che però Ignazio Moser ha voluto ridimensionare nel corso di un'intervista rilasciata a My Personal Trainer. Ultimamente hanno fatto un casino veramente neanche molto carino in un'intervista nella quale gli hanno chiesto di sua nipote, appunto, di mia figlia, e lui ha detto che non sa mai come chiamarla, se Clara o Isabel, ha spiegato Ignazio. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha ricordato che la bambina ha due nomi, è una scelta legata anche alle origini argentine della mamma, Cecilia. Secondo Ignazio il problema sarebbe nato soprattutto dal modo in cui la notizia è stata raccontata. Il titolo, diciamo, ovviamente clickbait per attirare click, è stato: Francesco Moser non sa neanche come si chiama sua nipote. Che messa così, insomma, sembra una cosa brutta. Moser ha quindi preso le difese di suo padre, sostenendo che spesso le sue parole vengono interpretate in modo diverso rispetto alle sue reali intenzioni. Mio papà viene sempre un po' strumentalizzato nelle sue dichiarazioni, perché mio papà è il bello e il brutto suo, e che è uno molto diretto, molto burbero nei modi, una caratteristica che secondo Ignazio Francesco Moser ha sempre avuto, sia in famiglia sia nei rapporti con i media. Lui lo è sempre stato con noi figli e lo è anche con i giornalisti. Quando poi si trova a fare dichiarazioni, a fare interviste, quindi viene sempre un po' traviata, diciamo, le sue dichiarazioni, dice Ignazio Moser. Il figlio dell'ex campione ritiene che negli anni si sia consolidata una precisa immagine pubblica di suo padre. Ormai lui si è fatto questa immagine di cattivo nella nostra storia, ormai il suo ruolo viene sempre cavalcato, viene sempre cercato di far uscire in quel modo. Nonostante il carattere schivo e poco incline alle smancerie, Ignazio ha raccontato il legame che lo unisce a suo padre scrivendolo come un rapporto profondo e autentico. Io con mio papà ho un rapporto che direi che è molto bello, nel senso che comunque ci capiamo, anche magari non parlando tanto. Mio papà non è un tipo di molte parole, però ci capiamo e ci vogliamo bene anche.

0: Buon vento, giovanotti, con Alfa su Radio Italia 1. Quella con Andrea Iannone, una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra, non c'è bisogno di dargli un titolo, spiega Rocío Muñoz Morales, e lo fa in un'intervista settimanale F, dove poi dice anche: io sono serena, mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me. Insomma, per l'attrice è un periodo di pace, quindi dopo la turbolenta separazione da Raul Bova, con il quale ha avuto due figlie, l'una di 10 anni e Alma di 7. Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai, perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante. Rocío Muñoz Morales ammette di aver sofferto per via della fine del legame con Raul Bova e spiega che aprire il cuore dopo che hai sofferto non è facilissimo dopo un'esperienza del genere, ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato come un fardello. Quindi ho il cuore aperto con i miei tempi, senza gestire l'esigenza di dare un nome e una forma a quello che vivo. E poi sul tradimento diventato pubblico, dice, la modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte, molto spiacevole diventa di tutti, fa più male, però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c'è ancora, c'è sempre stato, bastava cercarlo. Certo che ho sofferto, ma con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma, e nei miei confronti me la meritavo.
1: Radio Italia 1.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Ermal Meta con Io ti conosco. E allora, ci sono le indiscrezioni delle ultime settimane che hanno trovato ora una conferma del tutto ufficiale. Parliamo di Francesca Michelin, 31enne, pronta a sposarsi. La cantante vicentina ha parlato apertamente del suo matrimonio in una nuova intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, mettendo quindi fine alle voci circolate dopo la pubblicazione degli atti nei comuni di residenza dei futuri sposi. A lanciare la notizia era stato il giornale di Vicenza, che aveva rivelato la comparsa delle pubblicazioni matrimoniali a Bassano del Grappa, comune di residenza della cantante, e a Marostica, dove invece risiede il futuro marito Davide Spigarolo. La conferma delle nozze è arrivata direttamente dalla cantautrice nel corso dell'intervista dedicata soprattutto a Magia Bianca, che è il sesto album in studio di Francesca Michelin, in uscita venerdì 12 giugno. E parlando del nuovo progetto discografico, la Michelin ha spiegato così: è un concept che celebra una femminilità alternativa, non accondiscendente. Per restare al Medioevo, non è la donna angelicata di Dante, ma una donna perturbante, la strega. Un immaginario che, secondo l'artista, trova un riferimento contemporaneo anche nel Trono di Spade, definito una sorta di rivalsa femminile. Nel corso della conversazione, però, Francesca Michelin ha aperto una finestra anche sulla sua vita privata, raccontando di questa nuova fase della sua crescita personale e professionale. Il passaggio da ragazza a donna è avvenuto, anche se forse non lo volevo, perché si vorrebbe sempre avere 20 anni, sebbene sia un'età che fa schifo, piena di insicurezze e pressioni. In musica oggi non me ne frega più nulla dei doveri da piccola pop star che avevo a 20 anni. Ho preso in mano le redini della mia vita artistica. E poi la conferma del matrimonio imminente, appunto. In privato c'è un matrimonio in vista, perché mi sento pronta al passo. In questo momento non cerco la tranquillità della serenità, fare il compitino e andare bene, ma il furore della felicità. Parole che, insomma, raccontano di una Francesca Michelin più consapevole e pronta a vivere una nuova stagione anche della sua vita. Classe 1993, il futuro marito di Francesca Michelin ha 32 anni ed è una figura molto conosciuta nel mondo dell'atletica. È stato un saltatore in alto, Davide Spigarolo.

0: oggi è tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, osteopata e allenatore della sezione salti, ovviamente, del gruppo atletico Bassano 1948 di Santa Croce, figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio.
1: Radio Italia 1.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: quindi come me Giulia Coez a portarci oggi alla nostra pausa caffè, il nostro stop per ascoltare qualche canzone senza interruzioni e poi ripartire di slancio anche nella nostra seconda ora insieme in diretta fino alle 15 con il gossip è servito. State con noi
1: Radio Italia 1.

0: Miley Cyrus, da Secrets si riparte con il gossip è servito e tra poco con me Federico qui su Radio Italia 1 ripartiremo anche dalle novità che stanno un po' cambiando e cambieranno probabilmente i palinsesti TV del prossimo anno. C'è questa notizia che riguarda Milo Infante in procinto di lasciare la Rai e passare a Mediaset. Cosa c'è di vero in tutto questo? Ne parleremo tra poco e poi le indiscrezioni che riguardano anche Ballando con le Stelle e tanto altro ancora. State con noi fino alle 15 insieme a me, ma poi anche dopo con Simona Sorbara dalle 15 alle 18 in Socializzando con la Simo e dalle 18 alle 20 in compagnia di Sergio Melito per Gossip Play. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp, formato di testo ma anche audio. E ora ripartiamo anche dalla musica di Selena Gomez con In the Dark.
1: Radio Italia 1.

0: Dammi un bacio, Giordana Angi. E allora il possibile, no, passaggio di Milo Infante a Mediaset, di cui vi anticipavo qualcosa poco fa, continua ad animare il mercato televisivo. Dopo l'indiscrezione lanciata infatti da Davide Maggio, arrivano nuovi dettagli da Affari Italiani, secondo cui la trattativa sarebbe ancora aperta e tutt'altro che già chiusa e definita. Stando a quanto riportato dalla testata, il conduttore di Ore 14 avrebbe informato personalmente la RAI dell'offerta ricevuta da Mediaset poche ore prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Al momento però non sarebbe stata presentata alcuna lettera di dimissioni e soprattutto non sarebbe stato ancora firmato alcun contratto con l'azienda di Cologno Monzese. Secondo Affari Italiani, tra le ipotesi allo studio ci sarebbe una collocazione nel primo pomeriggio di Rete 4, affiancata da un progetto in prima serata ancora da definire. Tra gli scenari presi in considerazione figurerebbe il giovedì sera di Rete 4, quindi al posto di Paolo Del Debbio, che avrebbe espresso il desiderio di restare solo nell'Access Time, oppure una prima serata su Italia 1. Al momento però si tratterebbe soltanto di ipotesi. La notizia avrebbe colto però di sorpresa i vertici di Viale Mazzini e secondo Affari Italiani il programma di Infante sarebbe stato già confermato per la prossima stagione sia nella versione quotidiana che in quella serale, con la RAI che negli ultimi mesi aveva anche promosso il giornalista affidandogli la prima serata. La partita dunque sarebbe ancora aperta. Affari Italiani riferisce che nelle prossime ore potrebbe svolgersi un incontro tra Milo Infante e la RAI proprio per valutare possibili margini di intesa. L'obiettivo dell'azienda sarebbe quello di convincere il giornalista a restare. Sul tavolo potrebbero esserci diverse soluzioni: da una parte un possibile aumento del compenso, anche se il tema del tetto agli stipendi imposto alla RAI rappresenterebbe un ostacolo non trascurabile rispetto alle offerte di Mediaset; dall'altra parte però peserebbero aspetti legati al riconoscimento professionale e alla visibilità. Secondo le fonti citate da Affari Italiani, Infante potrebbe ottenere una maggiore valorizzazione all'interno dell'azienda, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti da Ore 14 sera, che in più occasioni è riuscito a superare negli ascolti il diretto concorrente di Rete 4, proprio Quarto Grado. E al momento però nessuna decisione sarebbe stata presa.
1: La tua musica.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: mi piaci tanto, Saif, chissà, magari ha detto proprio questo, in ottica cast, Ballando con le Stelle, Milly Carlucci di Chiara Ferragni, pare l'abbia messa nel mirino nuovamente, però verrebbe da dire, perché già lo scorso anno pare che avesse corteggiato l'imprenditrice da quasi 30 milioni di follower. Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, l'ho chiamata, ma al momento non se l'è sentita, aveva detto l'anno scorso Milly Carlucci, che come svela il settimanale Chi è tornata alla carica, con il suo gruppo di lavoro ha chiesto all'ex moglie di Fedez di scendere in pista su Rai 1 proprio come concorrente il prossimo autunno, non ballerina per una notte. Chiara Ferragni ha declinato, seppur con cortesia, l'invito, è corteggiatissima dal piccolo schermo, ma è concentrata sui nuovi progetti e sul fronte televisivo, come svelato da Chi, potrebbe dire di sì soltanto a una docu-serie su Netflix, così ci spiega insomma il settimanale diretto da Massimo Borgnis. Milly Carlucci da sempre è molto abile nella formazione del cast, riserverà sorprese e affronterà l'incognita giuria, come sappiamo, no? Selvaggia Lucarelli ha salutato lo show del sabato sera dopo 10 anni accettando la conduzione del reality L'Isola dei Famosi. Tutti fanno esercizio di fantasia, noi siamo molto felici di questo esercizio di fantasia perché vuol dire tenere Ballando con le Stelle al centro dell'attenzione nazionale. Non faccio nessun toto giuria perché veramente non ne stiamo parlando, ribadisce Milly Carlucci. È un argomento su cui dovremmo riflettere tutta l'estate per arrivare poi a una soluzione a settembre, visto che la giuria è il motore del programma. Adesso il primo argomento è il cast, perché senza cast non c'è Ballando, poi vedremo chi siamo, capiremo che succede. Selvaggia ha dichiarato di avere un percorso diverso, con grande affetto, con grande amicizia da parte nostra, ma penseremo più avanti a cosa dovrà succedere, ha detto Milly Carlucci nei giorni scorsi quando aveva parlato a margine della presentazione dell'evento Campioni del Mondo o Italia Loves UNESCO. Comunque rimane il fatto che la nostra giuria è la più iconica e chiacchierata di tutto lo spettacolo italiano, aveva aggiunto. Se ci sarà una sostituzione secca o un cambio radicale si capirà nell'arco dei prossimi mesi. Quello che è certo è che la giuria non alzerà le palette per giudicare una performance di Chiara Ferragni.
1: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1. Parliamo anche di questa pioggia di critiche social ieri durante l'esordio di Super Karaoke su Canale 5. Michel Hunziker, con la benedizione di Fiorello, ha aperto lo show, che rappresenta uno dei rilanci televisivi, uno dei revival più attesi della stagione, tra i tanti insomma in casa Mediaset, dove si guarda spesso ultimamente ai format del passato. Molte critiche e aspettative negative avevano accompagnato il programma, e così è stato. La versione portata al successo da Fiorello sarebbe impossibile da replicare al giorno d'oggi, questo è ovvio, ma è altro che sta facendo storcere il naso via social. Allora, vediamo un po' insieme quali sono stati i punti più criticati di questo Super Karaoke nella prima puntata di ieri su Canale 5. Tra i primi post più apprezzati su X ci sono stati ad esempio quelli che riguardavano la somiglianza di Super Karaoke con uno show sempre targato Canale 5. Si tratta di Io Canto, condotto, guarda un po', negli ultimi anni proprio da Michel Hunziker. L'esibizione dei partecipanti con cantanti famosi, la conduttrice che interviene e tutte le inquadrature che rimandano a quella tipologia di show. Sembra proprio che Mediaset si sia ispirata al format, ma anche a un altro titolo sempre in onda su Canale 5, cioè Battiti Live. E anche questo programma è diventato la copia degli altri. Scriveva proprio così un utente ieri sera, che non perdonava il rilancio televisivo. C'è poi chi critica la dinamica ormai solita in casa Mediaset, il fatto che quasi tutte le trasmissioni siano registrate. Siamo a giugno e la piazza di Ferrara mostra i presenti sul palco e il pubblico con i piumini e i cappotti, è uno simoro che proprio non riesce a soddisfare il pubblico. Critiche spietate anche per lo svolgimento della gara. A differenza dell'iconico karaoke di Fiorello, qui gli ospiti non sembrano affatto pescati a caso dalla platea, anzi sconosciuti, presi a caso dal pubblico. Vabbè, crediamoci, scrivono ancora ironicamente su X. Nonostante Michel Hunziker sia nella sua zona di comfort assoluta, alle prese con uno show fatto di musica ed energia, qualcuno sui social comunque non gradisce questa scelta. E scrive così Michel Hunziker resta uno dei più grandi misteri della televisione, sempre finta, frasi fatte, e nessuno la smuove dalla prima serata di Canale 5. Professioniste molto più competenti a casa, si legge su X, citando proprio l'hashtag Super Karaoke. Poi scrollando sulle varie piattaforme social, la critica più accesa sembra essere stata quella legata alla mancata spontaneità proprio di Super Karaoke. C'era da aspettarsi un cambiamento dettato dai tempi di oggi, nettamente diversi da quelli in cui il format è esploso. Bisogna anche fare i conti col pubblico di oggi, molto più esigente di allora, che pretende qualcosa di perfetto, soprattutto se in passato un programma ha fatto la storia della televisione. E a proposito di questo c'è anche chi scrive: Fiorello, perdonali.
1: Radio Italia 1.

stupidi, pazzi stupidi ragazzi, questo è il titolo della nuova canzone, il nuovo singolo di Raff per l'estate 2026. Torniamo a parlare di Harry e Meghan anche, che potrebbero, attenzione, valutare, si scopre, un trasloco imminente, e la loro nuova casa potrebbe essere l'Australia addirittura. A scrivere per primo è stato il Daily Express, che ha citato una fonte anonima e vicina ai Sussex, ma le speculazioni che ne sono seguite hanno aperto un varco alla possibilità che l'idea non sia poi del tutto così strampalata, perché per capire l'effetto che la loro presenza

0: leghiste del paese che ancora sogna un referendum per siglare la sua liberazione e togliere la faccia del re dagli edifici pubblici, sostituendola con quella di un capo dello Stato democraticamente eletto, si erano ai tempi placati. Ma la regina non sapeva che soltanto 2 anni dopo la coppia avrebbe sancito il suo divorzio dalla casa reale per volare verso gli Stati Uniti e abbracciare le magiche luci della California, non potendo godere di un trattamento speciale che consentisse loro di essere royals a metà, portando avanti gli impegni per la monarchia ma tenendosi al tempo stesso le mani libere per fare ciò che volevano a Montecito. I duchi a quel punto si sono dovuti rimboccare le maniche per costruirsi altre fonti di guadagno e di fama, e da qui arriva il secondo viaggio in Australia. 4 giorni ad alta intensità che hanno portato i duchi del Sussex a visitare il paese lo scorso mese di aprile, mettendo in scena una specie di simil royal tour che non ha avuto lo stesso successo però del precedente, sebbene qualche capannello di sudditi abbia un po' cercato di farsi trovare sorridente lungo la via. Harry e Meghan hanno subito non poche critiche, in particolare quelle legate proprio alla monetizzazione dei loro appuntamenti, e lui, sempre impegnato nelle sue cause benefiche, ha comunque accettato che i biglietti per poterlo ascoltare venissero messi in vendita a caro prezzo, e lei, dopo aver portato un saluto e tanta vicinanza ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Bondi Beach, ha visto bene di piazzare i suoi vestiti e accessori sulla piattaforma online che vende i capi dei VIP, prendendo da questo la sua percentuale. Sicuramente ci sarebbe da lavorare se davvero la coppia decidesse di lasciare l'America per l'Australia, ma questo potrebbe essere un passo accolto con favore dalla casa reale. I tempi non sono favorevoli per i Windsor, Carlo III ce la mette tutta per far dimenticare i guai generati magari dal fratello Andrea, che ha trascinato la monarchia nel terreno peggiore, quello cioè dell'imbarazzo delle inchieste giudiziarie che dovranno accertare la vera natura dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein, le accuse di abuso d'ufficio aggravato che pendono sul fratello del sovrano rischiano di avere un impatto tremendo sulla stabilità dell'intera istituzione, sulla stessa credibilità. Ecco perché, secondo appunto molti osservatori, un cambio di passo nella vita di Harry e Meghan potrebbe essere visto come un segnale positivo. L'Australia poi è molto lontana dal gossip e dai riflettori di Hollywood, e questo potrebbe concedere al re un attimo, se non altro, di respiro, almeno fino al prossimo scandalo o alla prossima intervista dei Sussex.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: te.
1: Casa in fiamme con Mr. Rain su Radio Italia 1. Arriviamo alla fine dell'appuntamento di oggi, alla fine di questo martedì 9 di giugno. Tra poco però, dopo le news delle 15, spazio a Simona Sorbara, socializzando con la Simo, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore fino alle 18, poi dalle 18 alle 20 arriva anche Sergio Merito per Gossip Play. Noi ci risentiamo invece domani, come sempre, dalle 13 qui su Radio Italia 1. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati. Un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi provvedimenti cautelari ma solo ordini di perquisizione domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione, in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, più qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossolvara, buon martedì 9 giugno, le 15.07, io sono pronta, sono prontissime voi, cari Radio Italia 1, pronti per passare queste tre ore insieme alla Simo, socializzando con la Simo, insieme ai vipponi e agli artistoni, andremo a curiosare nelle loro pagine social official, curioseremo quello che hanno fatto da ieri ad oggi, quindi andiamo a vedere le ultime notizie sui nostri artisti, il tutto ovviamente contornato dai vostri messaggi, tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp su quale mandarli, e il tutto contornato anche della bella musica national e international di Radio Italia 1, come quella che sta arrivando, perché arriva Brescia. Oggi iniziamo così con la sua Da Dio.

0: Annalisa con la sua canzone estiva. Allora vi ricordo il numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi audio scritti qui in diretta, ed è il 347 049 3131. Numero molto importante, dovete assolutamente memorizzarlo sui vostri dispositivi mobili, perché con questo numero, oltre a scegliere le vostre canzoni, quindi fare le dediche e le richieste qui su Italia 1 durante le nostre dirette, potete anche mandarci il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate link di notizie curiose, inviatecele, noi verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Quindi assolutamente farete parte della nostra redazione. Tra pochissimo parleremo di chi parla, di Andrea Bocelli. Ragazzi, è vero che l'Italia non si è qualificata ai mondiali, ma un pezzettino d'Italia andrà proprio grazie ad Andrea Bocelli. Allora ne parliamo tra pochissimo qui sulla Italia 1 in compagnia della Simo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Bambole di pezza con la loro porra. Allora parliamo di Claudio Baglioni, che ringrazia i fans. Mi avete dato il fiato per continuare, quindi dopo l'annuncio del rinvio di Grand Tour, del Grand Tour La Vita Adesso, per i postumi di una polmonite interstiziale, il nostro Claudio Baglioni si affida ai social per un video messaggio ringraziando veramente tutti i suoi fans per l'affetto, e usa proprio i social per raccontare, per esprimere la sua gratitudine verso i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni. E il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare. È molto molto bello questo messaggio, quindi vi invito ad andarlo veramente a vedere sul suo social official Claudio Baglioni, quello con la spuntina blu. E ovviamente noi ti auguriamo di tornare in fretta, caro Claudio, nel posto che più ti si addice, però su un palco a cantare le tue canzoni a tutto cuore, a tutto fiato, ecco, perché sappiamo che la ripresa è un po' lunga, ma sicuramente ritornerai, anche perché ti vogliamo qui a Torino assolutamente, con la tua voce e col tuo gran cuore. A tutto cuore, Claudio Baglioni.

0: J-Ax, EP Yayo, suonata qui su Rai Italia 1. Siamo molto molto contenti per Tommaso Paradiso che sposa la sua Carolina Sansoni. La cerimonia sarà il 13 giugno nella Pieve di San Nicola, un gioiello romanico gotico del borgo Maremmano. Quindi sono attesi parenti, amici, colleghi della scena musicale. Questo è un po' un altro matrimonio dell'anno, quello tutto nostro italiano. Ovviamente abbiamo visto quello con ieri, cosa non è successo con Callum, una cosa incredibile a Palermo, cose pazzesche. Però questo sarà invece tutto nostro matrimonio, tutto italiano. La cerimonia sarà religiosa e ufficiale, officiata dal parroco del borgo, Don Marcello Serio. E poi ci saranno tantissimi vipponi, quindi noi aspettiamo il 14 per vedere tutti gli invitati, un po' per fare un po' di gossip su come erano vestiti, chi avrà cantato, chi canterà il matrimonio di qualche invitato, sicuramente qualche invitato amico cantante sicuramente canterà al matrimonio del nostro Tommaso Paradiso. Siamo molto molto contenti. Loro hanno già una figlia, che è Anna, venuta alla luce nell'aprile del 2025, quindi era soltanto più da consolidare quest'amore con un bel sì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la richiesta di Serena al 347-049-3131, perché sì, si possono richiedere le canzoni durante le nostre dirette. Appunto, il numero magico, preziosissimo da avere nei vostri dispositivi mobili è proprio questo, il 347-049-3131. Tra poco, per tutti i fans e gli amanti dei Rolling Stones e del loro leader Mick Jagger, andiamo a parlare proprio di lui, a fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.
2: Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

AM2PM. Allora, Mick Jagger, leader dei Rolling Stone, che sarà, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, il guardiano del faro nel nuovo film Three Incestuous Sisters, ambientato a Stromboli, sorprende i fans mettendosi alla guida di un'ape, l'ape car, avete presente? Tra i vicoli dell'isola siciliana. In una pausa di lavoro, come scrive proprio sul suo profilo Instagram, si fa riprendere in un video accompagnato dalla scritta Working Break in Italy, a bordo di questa intramontabile ape car che a noi piace tantissimo. E posta proprio questo video, quindi se voi andate sulla pagina official di Mick Jagger, c'è proprio pilota la guida

0: figli. Allora, abbiamo annunciato all'inizio che l'Italia va ai mondiali, in realtà è vero, non ci va con gli 11 in campo, non ci va con gli azzurri, ma ci va con Andrea Bocelli, che è proprio il protagonista del concerto inaugurale, quindi siamo molto molto molto contenti, perché comunque rappresenta l'Italia anche se non ci siamo qualificati, quindi sarà molto molto bello ascoltare la voce di Andrea Bocelli. Il Countdown Concert featuring il nostro maestro Andrea Bocelli, e quindi davanti al pubblico dell'Auditorio National di Città del Messico e agli spettatori collegati da ogni continente, il nostro Bocelli darà il via alla serata interpretando Nelle tue mani, un brano molto simbolico tratto dalla colonna del Gladiatore e contenuto nel suo album Cinema. E quindi saremo lì tutti ad ascoltare, ovviamente, e a tifare per Andrea Bocelli.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minaccia e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua musica.

0: E Petit con un bel casino ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Come dico sempre, io sono in vostra compagnia, in compagnia dei nostri Radio Italia Unici che scrivono i loro messaggi al 347-049-3131. Tra poco andremo a parlare di Spike Lee, che è stato avvistato alla partita dei New York Knicks con una maglia autografata, con un autografo molto molto speciale. A fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Martin Garrix e Sheeran con la loro Repeated. E dunque Spike Lee avvistato alla partita dei New York Knicks con una maglia autografata molto molto particolare, autografata da Papa Leone. Il regista e grande tifoso della squadra di basket aveva annunciato sui social che avrebbe indossato l'indumento proprio autografato dal pontefice, e così ha fatto. Quindi per la partita delle finali di NBA di New York Knicks ha sfoggiato una maglia della squadra autografata proprio da Papa Leone, un regalo del pontefice consegnatogli a novembre quando il regista insieme ad altri artisti era stato ricevuto in udienza. Indosserò una maglia numero 14 che mi ha autografato, aveva scritto lì su Instagram, e è fatto proprio così. Quindi grande tifoso, ha indossato questa maglia e dice: rinuncerei a un premio Oscar pur di vedere la mia squadra vincere un campionato. Lo so cosa vuol dire, caro Spike Lee, sai?
1: Radio Italia 1.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, tra poco parleremo anche di lui, però in questo momento ci ascoltiamo la viabilità. Se siete nel traffico in questo momento vi darà sicuramente una mano. Incominciano ad esserci, c'è un po' di temporale fuori da quello che mi state scrivendo qui al 347-049-3131, quindi andate piano, ascoltiamo la viabilità e poi ci parliamo dopo, ovviamente ci riparliamo dopo, ci riascoltiamo dopo, perché c'è la notizia di Cesare Cremonini da dare, bellissima.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Fabrizio Moro con la sua Niente da perdere. Allora, prima ci siamo ascoltati Cesare Cremonini. In questo periodo Cesare Cremonini è in giro per l'Italia con il suo tour live e fa parte del cast dei suoi ballerini proprio la sua fidanzata, quindi Cesare Cremonini e Caterina incantano insieme sul palco e poi arriva sui social la foto del bacio, quindi hanno regalato ai fan presenti al Circo Massimo di Roma un momento molto molto molto romantico, molto bello. È un concerto da record, c'è questa scenografia imponente, bellissima, e poi c'è questo momento che non è passato sicuramente inosservato durante una delle due serate proprio al Circo Massimo. Cedere ha condiviso il palco con Caterina, la donna che da alcuni mesi è al suo fianco, e è stato molto bello perché mentre stavano appunto ballando è spuntata appunto anche la foto di questo bacio praticamente. Siamo molto molto contenti di vederlo innamorato, di vederlo felice. Ovviamente se non l'avete mai visto dal vivo ve lo consiglio, perché Cesare Cremonini dal vivo veramente è un artista, a parte un polistrumentista, suona ogni tipo di strumento, ma poi ha una carica sul palco molto molto adrenalinica e contagiosa, e quindi andate a vederlo se passa nella vostra città.
1: Radio Italia 1.

0: Down Here, Lola Young, bellissima questa canzone, stupenda, meravigliosa, molto molto dolce. Il 347-049-3131 è lì per voi. In alcune zone sta già piovendo, sta facendo un po' di temporali, quindi mi raccomando, soprattutto se siete alla guida, prudenza. Tra poco vado a parlarvi di Belen Rodriguez, denunciata per omissione di soccorso, le hanno ritirato la patente e ora rischia il processo. Ne parliamo tra pochissimo qui con la Simo su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Il NEC, allora, Belén Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso, le hanno ritirato la patente e ora rischia il processo. Allora, la vicenda giudiziaria che coinvolge Belén fa un passo in avanti. Secondo quanto apprendiamo da Fanpage, la nostra showgirl argentina è stata denunciata all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e la sua patente di guida è stata ritirata dalla polizia locale di Milano. I fatti contestati risalgono al 23 maggio, giorno in cui la conduttrice era alla guida di un SUV Land Rover Defender, rimasto coinvolto in due incidenti nel centro cittadino, poche ore prima di quel famoso malore che ne aveva reso poi necessario ricovero in ospedale. Quindi gli agenti della polizia avrebbero preceduto d'ufficio, secondo l'articolo 189 del codice della strada, che prevede che in caso di incidente con feriti in cui il conducente non si fermi per prestare soccorso, la macchina penale scatti automaticamente per legge, indipendentemente dal fatto che le vittime abbiano sporto querela. E quindi il fascicolo con la notizia di reato è stato trasmesso alla Procura della Repubblica, secondo quanto riporta Fanpage, noi leggiamo da qui, e la patente è stata materialmente ritirata e inviata alla prefettura, che dovrà stabilire i mesi di sospensione applicabili. Noi speriamo ovviamente che, insomma, Belén stia bene, perché dopo quel malore, come sono poi circolate delle voci non così belle su di lei, abbiamo però appreso anche notizie della sua guarigione, pare che stia un pochettino meglio, quindi speriamo che tu ripossa avere la tua patente, cara Belén.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'altoatesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi, Gianni De Gaetano.
3: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile, per il momento dimenticare ancora di più oggi, a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica, che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una segna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Della lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci delle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida da un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
2: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff, le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Sintetici Nucleari con la loro Amaro aprono loro la terza ora di diretta. Siete sempre su Rai Italia 1, siete ancora in compagnia della Simo fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia con la bella musica e anche le vostre richieste e tantissime news. Tra poco andremo a parlare di chi regia, non lo vogliamo dire? Dai, andiamo a parlare di Chiara Ferragni, dai, e ci sta, quando si parla di cronaca rosa, di gossip, il nome della Ferragni c'è praticamente sempre. Dai, tra pochissimo qui su Rai Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Buona cattiva sorte, Tiziano Ferro e la scelta musicale di Katia al 347-049-3131. Katia che mi dice: non vedo l'ora che sia domani sera, perché domani sera il grande Tiziano Ferro arriverà all'Allianz Stadium qui a Torino. Ha già incantato San Siro con la sua voce, ha già emozionato tantissimi. Ci state scrivendo che è stato uno show incredibile, uno show dove racconta la sua storia, uno show di grandi successi, tutti abbracciati ovviamente a farsi coccolare, a innamorarsi con la voce di Tiziano Ferro. La musica ha bisogno di diventare lacrime e sorrisi, ha detto ovviamente il nostro Tiziano Ferro in un'intervista, e noi domani sera saremo tutti lì ad applaudirti, caro Tiziano Ferro. Mi raccomando, se andrete fatevi dei selfie e poi inviateci lì al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1. Ask yourself.

0: Chemical con la sua Mamma Mi ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia Unici, vi darà sicuramente una mano. Diamo una linea alla nostra redazione, ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi torniamo qui sempre su Radio Italia Unici in compagnia della Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

bello sotto sotto. Allora, la nostra Milly Carlucci sotto sotto sta lavorando per il cast di Ballando con le Stelle, ogni anno ci riprova e ogni anno chiede alla Chiara Ferragni: vuoi venire a ballare anche tu sotto le stelle? Ballando con le Stelle. E lei ovviamente risponde no. Anche quest'anno, anche l'anno scorso, già la padrona di casa aveva tentato il colpaccio, ma la chiamata in quel momento lì non se l'è sentita. Pare però che anche quest'anno la stia richiamando, ma lei non ci voglia assolutamente andare. Però chissà, magari riuscirà prima o poi a portarla in TV. Noi speriamo, ci piacerebbe tantissimo vedere ballare anche la bella Chiara Ferragni ballando con

0: Apri Fibra con la sua Vivo. Allora parliamo di Madonna, che diventa una nuova brand ambassador di una marca molto molto importante di make up. Comunque quello che ci interessa è che con questa mossa lei vuole riconquistare un po' il mercato statunitense, quindi la star del pop è diventata un po' icona di questo brand. È molto molto bella questa foto che stiamo vedendo in questo momento. Ha scelto un, possiamo dirlo? Si può dire? Vabbè, un Kiko di Milano, quindi è diventato un nuovo ambassador ed è pronta a conquistare anche gli Stati Uniti. Molto bella, l'aspettiamo con il suo Confession, il suo album nuovo che uscirà a luglio. Poi ovviamente siamo pronti per i suoi live. L'abbiamo vista anche a New York al Pride, tanti vi siete lamentati che fosse in playback, però vabbè dai, ci sta. In molti invece avete criticato anche il suo abbigliamento, così come state criticando quello di Arisa e di tante altre. Voglio dire, ognuno poi alla fine si può vestire come vuole, soprattutto poi se è un personaggio pubblico, bisogna anche sapersi, è vero, attirare un po' le critiche, oltre a tirare bisogna saperle anche incassare, questo è importante. Ma Madonna penso che abbia un po' la pelle ormai impermeabile a tutte le critiche.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: sono Clara e San Giovanni e questa è Le Ragazze. Allora, quando arrivano alle 18 le ragazze si strappano i capelli perché vogliono qua fuori aspettare Sergio Melito e incontrarlo. E lui cosa fa? Fa il giro dall'altra parte.
1: Se li strappano i capelli per donarli un po' a Sergio Melito che comincia ad andare in piazza.
0: No,
1: allora automaticamente come tupè.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao Simo,
0: perché
1: simpaticonazza.
0: Entri dall'altra parte, le ragazze
1: perché
0: ti aspettano
1: ogni
0: di
1: volta
0: qua.
1: Firma autografi, sbacciucchia di qua e di là.
0: E
1: sei bello, sei bravo, e sei bello, e sei bravo. Non è per tirarmela, però
0: no,
1: dopo un po', capito? Abbiamo capito che sono bello e bravo.
0: Dopo tanti anni di radio, basta.
1: Ci ha fatto l'abitudine, anche Simone ormai mi vede come uno, tra virgolette, normale, invece.
0: Invece no.
1: Invece ormai mi vede così.
0: E di normale non abbiamo niente, Sergio, sappilo. Come stai?
1: Io stasera ti vedo in televisione, guarda, voglio farti pubblicità, ma guarda,
0: fatti
1: gli affari tuoi.
0: Ma dai.
1: Io stasera me lo sono segnato nella mia agenda personale, 21:30, 37 Piemonte, canale 13,
0: ma
1: guardate
0: dai,
1: la partita della leggenda, cioè il meglio delle...
0: Ma io cosa posso dire?
1: E c'è la conduzione
0: di
1: Simona Sorbara, sì, dai.
0: Prima mi ha chiesto 50 euro per questo, ma adesso glieli vado a dare e poi dopo... Non è vero.
1: Ti va anche bene che nel martedì non c'è niente in altri sui altri canali. No,
0: e quindi cosa fanno? Devono guardare la Sorbara.
1: Era per dirti che non è da dire che uno si sacrifica, lo fa volentieri, no?
0: No, grazie Sergio per averlo ricordato.
1: Ma figurati.
0: Grazie di cuore, mi raccomando, li aspettiamo tutti. Allora dai, vince lo sport questa sera, non tanto il colore.
1: Sì, che poi tra l'altro
0: maglie,
1: tra due giorni comincia lo sport senza l'Italia. Che tristezza, però.
0: Però abbiamo Bocelli che aprirà al concerto,
1: sì,
0: quindi siamo contenti perché perlomeno ci sarà lui.
1: Che tristezza, Simona, senza poter dire quando è che gioca l'Italia, domani sera. Allora domani ce la guardiamo insieme.
0: Da tanti anni non è più così.
1: No,
0: ecco,
1: però
0: poi
1: veramente era anche aggregante, una pizza
0: era
1: con gli amici.
0: Era bellissimo.
1: Andiamo a casa di quello in birreria.
0: Sai cos'era bello? Che per strada non c'era nessuno.
1: Non c'era nessuno e sentivi soltanto
0: esatto.
1: Quando eventualmente sarà
0: momenti.
1: Per il 2030
0: speriamo
1: il condizionale d'obbligo
0: sarà quel che sarà.
1: Va bene.
0: Ciao Sergio,
1: ciao carissima,
0: buona diretta
1: a domani. Ciao,
0: grazie
1: Simo.
0: Di cuore,
1: ciao
0: a tutti i nostri Radio Italia 11, ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18, mi raccomando, fate i bravi, divertitevi, rilassatevi e la Simo vi augura una splendida serata, ma sempre così. Have a nice day baby, ciao a domani.
2: Radio Italia 1, ora esatta
3: sono le 18:01.
2: Radio Italia 1, le notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sull'indagine aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD, Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee, preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene la portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Ladies and Gentlemen, con Sergio Melito e Dai, che è già martedì 9 giugno, 6 minuti dopo le 18. Ben trovati su Radio Italia 1. Sergio Melito con voi, certo, come ogni pomeriggio da qui alle 20 ci faremo tanta, ma proprio tanta, tanta compagnia tra musica, notizie, curiosità e quant'altro. Eh sì, come dicevamo prima con Sivola, ormai ci siamo meno due all'inizio dei mondiali di calcio, con un po' di amarezza e un po' di tristezza, pure tanta, perché ancora una volta non potremo godere di soddisfazioni, di gioie e dolori, comunque sia, della nostra compagine azzurra. Niente da fare, archiviamo quel capitolo e cerchiamo, speriamo, almeno di poter godere di buon calcio. Parleremo di questo e di quello. Partiamo. Ah, il numero, hai ragione, mi stanno ricordando il numero, va bene, mo lo ricordo. Il numero WhatsApp, numero prezioso per voi, per qualsiasi motivo vogliate utilizzarlo, un saluto, la richiesta di una canzone, una considerazione, una critica, un complimento, un pensiero a voce alta, virtuale, scritto attraverso messaggio vocale o scritto, appunto, 347 049 3131. In carrozza, si parte.
2: Radio Italia 1.

0: Un bel casino, Petit su Radio Italia 1. Allora, ieri sera chi si è trovato in mezzo al temporalone, soprattutto nella zona sud della città, Nichelino e dintorni, un violento acquazzone nel torinese intorno alle 21, anche qualche minuto prima delle 21, si è scatenata la tempesta, sono caduti alberi, si sono rovesciati i cassonetti. Fortunatamente i danni alla fine poi sono limitati per tutti e la situazione si è risolta in mezz'ora, ma ci sono video che circolano in rete che dimostrano come in quella mezz'ora davvero si sia scatenato il putiferio, con alberi che ondeggiavano di qua e di là, con raffiche di vento incredibili, una pioggia battente. Chi era in macchina in quel momento, alla mia solidarietà. Anzi, fatemelo sapere se avete vissuto momenti di panico al 347-049-3131. Per oggi la situazione dovrebbe essere più tranquilla, un po' di pioggia prevista in alcune zone della nostra città, della nostra regione, tra le 19 e le 20, ma dovrebbe essere qualcosa di molto leggero. E poi torna il sole, io vedevo tra l'altro che se tutto è confermato, prossima settimana torneranno anche le temperature, quelle prettamente estive, quindi giornate davvero calde e pseudo estive, perché ormai ci siamo, è una quindicina di giorni neanche, e sarà estate a tutti gli effetti. Molto bene, la serata di Radio Italia 1 prosegue con la nuova di J-Ax, si intitola Hippie Yayo, però anche no, e a seguire avremo Lie to Me di Harvey su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go!

0: Sicura sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Regola Milano, i Delta V su Radio Italia 1, sono le 18:21 amici di martedì 9 giugno. Allora. Dunque, abbiamo parlato ieri di Tiziano Ferro, ricordiamo ancora che domani ci sarà l'appuntamento con lui all'Allianz Stadium, il primo appuntamento per l'Allianz Stadium, il primo di una serie di concerti che poi daranno banco proprio in questa sede che ultimamente non è stata utilizzata molto per quanto riguarda spettacoli musicali piuttosto che. Poi, intanto saluto Marzia, buona serata Sergio, anch'io mi sono beccato il temporalone ieri e con tanto di emoticon e con faccia spaventata. Marzia, dai, oggi dovrebbe andare meglio. Ovviamente Marzia ha scritto al 347-049-3131 approfittando e sfruttando l'opportunità che ogni giorno vi do / diamo noi di Radio Italia 1. Leggevo, ecco, c'è Papa Leone XIV che saluta il jet che lo scorta dalla cabina di pilotaggio. Ci sono delle immagini simpatiche di questo Papa che pian piano in sordina si sta facendo conoscere anche per la sua ironia e simpatia un po' più sorniona, no? Magari rispetto ad altri pontefici che abbiamo avuto, però per esempio questa volta ci sono le immagini che lo vedono con tanto di cuffie all'interno del jet che lo scorta dalla cabina di pilotaggio, appunto, e dice grazie mille per tutto. Le parole del pontefice sembrano parole così retoriche e scontate, ma in realtà pronunziate dal Papa con quest'aria candida che ti infonde anche fiducia e serenità, fanno bene al cuore. D'accordo, 18:23, adesso che abbiamo Ernia, perfetto, su Radio Italia 1. Ernia con Berlino,
1: Radio Italia 1.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Allora, Giulia Coez, quelli come me sono le 18:30, facciamo una brevissima pausa per dare spazio agli aggiornamenti al traffico e alla viabilità su strade e autostrade del Piemonte e poi torniamo tra davvero una manciata di secondi, lo faremo con la musica di Benson Boone su Radio Italia 1 con Mystical Magical.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Chiara Galeazzo, basta poco, la sua nuova canzone, 18:36. Allora, per qualcuno la vacanza della scuola è già una realtà, per altri è questione di poche ore, per tutti c'è una certezza. Chi non ha esami non vedrà i banchi per almeno 3 mesi. Vabbè, c'è il piano scuola estate per finanziare progetti di apertura estiva degli istituti a livello nazionale. Però, a parte questo, per la maggior parte degli studenti si spalanca un'autostrada di tempo libero che durerà tra le 12 e le 13 settimane contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e le 6 della Germania. Quindi riteniamoci fortunati, mi rivolgo a voi cari studenti italiani, quando si ritornerà sui banchi, tanto per riportarvi alla realtà. Dunque, primo giorno di scuola che si differenzia a seconda delle regioni. Ad aprire le danze come consuetudine saranno gli studenti dell'Alto Adige, seguiti a ruota da Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Gli ultimi a mettere lo zaino in spalla invece saranno i ragazzi pugliesi. Quindi lunedì 7 settembre la provincia autonoma di Bolzano, giovedì 10 settembre provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Veneto, lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria, martedì 15 settembre Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, mercoledì 16 settembre Abruzzo, Basilicata e Sardegna e come detto giovedì 17 settembre toccherà agli studenti pugliesi.

Jonathan e Alfa, la disfida del Gianduiotto è mannaggia, si riaccende attorno all'assegnazione del marchio IGP al celebre cioccolatino torinese, uno scontro legale che sembrava in qualche modo sopito. Il colosso svizzero Lindt si oppone al decreto ministeriale portando la tutela del marchio industriale davanti al TAR. Quindi la corsa del cioccolatino simbolo del Piemonte verso il riconoscimento europeo subisce un'ennesima nuova battuta d'arresto. E appunto il tutto si è aperto davanti al TAR del Lazio, dove la Lindt, colosso svizzero del cioccolato, ha impugnato il via libera appena concesso dal Ministero dell'Agricoltura. E niente da fare, non si arrende la Lindt, non si arrende. Nato a Torino a metà dell'Ottocento, questo storico cioccolatino a forma di barca rovesciata è diventato l'emblema identitario stesso della città e del territorio subalpino. Pensate che la sua ricetta originale affonda le radici in un periodo di forti restrizioni commerciali, quando la carenza di cacao spinse i maestri cioccolatieri torinesi a ingegnarsi integrando nell'impasto le oggi ben più rinomate nocciole delle Langhe, e da quell'intuizione nacque un connubio perfetto che ha attraversato le generazioni, trasformando un rimedio d'emergenza in un trionfo gastronomico globale. E quindi questo grazioso cioccolatino, il Gianduiotto appunto, si è trasformato in un elemento significativo dell'economia locale e ha unito sul territorio la sapienza delle piccole botteghe alle esigenze delle grandi linee industriali. E il fulcro della contesa, perché è lì il nodo della matassa, risiede nel rigido disciplinare che, al fine di blindare l'autenticità della ricetta, è stato promosso da un comitato che riunisce oltre 40 aziende del territorio. Questo testo prevede regole ferree come l'uso esclusivo della nocciola locale e il divieto di inserire ingredienti estranei a quelli previsti dalla tradizione. E contro questo progetto, e paventando il rischio di una sovrapposizione commerciale, si muove proprio la Lindt, di fatto proprietaria dello storico marchio che per primo commercializzò il cioccolatino. Insomma, la guerra è ancora lunga, gli avvocati preparano le carte, i giudici studiano i faldoni della causa. Però a chi ama questo cioccolatino resta una certezza, quella che si trova ogni giorno sui banchi e sui tavolini delle storiche pasticcerie torinesi e piemontesi. Viva, viva il Gianduiotto! 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: American Girls, Harry Styles, con il sonore 18:54 minuti 40 secondi. Lo so, le ATP Finals di tennis a Torino torneranno soltanto il prossimo mese di novembre, ma già si parla di prevendite. Mamma mia! Quindi pensate un po', biglietti rispetto all'anno scorso in crescita di vendite del 20%, come dice il presidente della Federazione Italiana di Tennis Padel, Angelo Binaghi, è una cosa bestiale, ingestibile, incontrollabile, e aggiunge: meno male che abbiamo realizzato quel migliaio di posti in più per ogni sessione, che vuol dire 15.000 posti in più per gli appassionati. E ha poi aggiunto il numero uno della Federtennis, che adesso sogna due italiane anche nella prossima edizione delle Finals. Insomma, stanno andando più che bene le premesse, più 20% di biglietti già venduti, e Cobolli sogna un posto tra i magnifici 8, ricordando che proprio grazie a Roland Garros ha avuto accesso ai primi 10. E il presidente Binaghi, il numero uno della Federtennis appunto, ha parlato di nuovi record già in prevendita, e quindi staremo a vedere tutto bene, quel che finisce bene, se le premesse sono queste non finirà bene, ma benissimo, viva il tennis a questo punto, eh?
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. La D. Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti nel fascicolo indagati. Anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
0: L'economia.
2: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i $90 al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciandone il 21esimo pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato. Su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnalettica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Samurai J e Nayara, Obsession Spanish Remix, Obsession, Obsession. Dunque, in occasione dei campionati mondiali di calcio che, ricordiamolo, cominceranno dopodomani, Topolino celebra lo sport più amato di sempre con un'inedita storia a fumetti ambientata dietro le quinte della FIFA World Cup 2026 e con una speciale cover che ne riprende la grafica ufficiale, eh? Quindi parliamo del numero 3681 di Topolino, che sarà in edicola proprio da domani. Ma che bello, ma che bello, sono numeri che poi assumeranno materiale da collezione, diventeranno materiale da collezione, certo. E la storia, tra l'altro, proseguirà con altri 4 episodi nelle settimane successive, con storie che rappresentano per esempio Paperino e Zio Paperone in vesti calcistiche accanto al Tala, tanto ambita Coppa del Mondo FIFA. E poi ripropone, sempre Panini Comics, Paperino ai mondiali in un nuovo volume della collana Topolino Gold. È un apprezzatissimo cult a fumetti che parte dalle origini del calcio per approdare a Paperopoli, intrecciando 3 sottotrame che vedono la famiglia dei Paperi alle prese con volti vecchi e naturalmente nuovi.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova canzone di Raffaele Riefoli, in arte Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, che sembra quasi uno scioglilingua. Vi ricordate quello scioglilingua molto pericoloso da fare in diretta radiofonica? Ma io ci provo, voi provate a farlo per conto vostro a casa senza sbagliare, perché se sbagliate avete qualcuno vicino di... insomma, date pane al cane pazzo, date pane al pazzo cane. Lo facciamo più in fretta. Date pane al cane pazzo, date pane al pazzo cane. Provate a ripeterlo anche voi, dai. Date pane al cane pazzo, date pane al pazzo cane. Però non dovete sbagliare. Se sbagliate dovete denunciarlo qui, Dire osca miseria, ho sbagliato. Al 347-049-3131. Ditemi che lo avete ripetuto ad alta voce lì in casa con gli amici o sul posto di lavoro, non voglio responsabilità. Se sbagliate, ditemi come hanno reagito i vostri interlocutori. Date pane al cane pazzo, date pane al pazzo cane. Non è facile. Dunque, pensate un po', della serie non è mai troppo tardi, ci sono voluti ben 19 anni per consegnare una rivista, è successo in Gran Bretagna. L'inconveniente? L'uomo che ha ricevuto questa rivista 19 anni dopo ha detto: beh, i miei figli sono andati via di casa. E beh, dopo 19 anni è successo a Chester, nel nord-est dell'Inghilterra. Nel 2007 aveva ordinato una copia di Mother and Baby, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi, addirittura anni di attesa, per la precisione 19, fino a quando ding dong, venerdì 6 giugno è suonato il campanello, era il postino che ha ricapitato il periodico con un biglietto: le nostre sincere scuse, 19 anni dopo. E meno male, è stato abbastanza ironico colui che appunto abitava ancora quella casa ma senza più i figli che l'avevano ordinata. Vabbè, qui 19 anni dopo della serie non è mai troppo tardi, 19 anni dopo averla ordinata. Vabbè, lasciamoci così. Date pane al cane pazzo, date pane al pazzo cane, aspetto eventuali reaction e via.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 in negrita, questa era Radio Conga direttamente dall'anno 2009. Adesso notizie e aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Torneremo subito dopo con Neo e Up, Out and Gone. Tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: passione. Sara Toscano con Atlantide, 19:36 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1, ancora buona serata, buon martedì da Sergio Melito. Una notizia d'ultima ora: l'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, il viaggio previsto nella seconda metà del 2027 non sarà diretto alla Luna, È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul luogo sul suolo lunare. E Parmitano, che ha 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Al comando della missione Artemis 3 ci sarà Randy Bresnik, con un addestramento da pilota proprio come l'italiano. Specialisti di missione sono Frank Rubio, veterano della NASA, e Andrei Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione Artemis 2. E Luca Parmitano si è commosso: mi scuso per essere così emozionato, ha detto, grazie a tutti, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo. La mia base di lancio è stata il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L'ESA è stata la torre di lancio che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La NASA è stato il razzo che ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio. Quindi Parmitano ha ringraziato la sua famiglia, in particolare le figlie, siete l'energia per la mia anima, poi ha salutato tutti con un grazie pronunciato in italiano, e quindi sarà lui il pilota a guidare l'equipaggio Artemis 3 nella seconda parte del 2027. Complimentoni, complimentoni, in bocca al lupo, felicitazioni, che si dice in questi casi?
1: Radio Italia 1.

0: Abbiamo ripescato lui, il grande Lucio, Lucio Battisti, Una donna per amico, ci ha portati fino alle 19:46 minuti, ancora un quarto d'ora insieme, cari amiche, cari amici. Poi ci saluteremo, adesso facciamo una breve, brevissima pausa, torniamo subito dopo con Madame Marrakesh e la loro Volevo capire.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Al termine, però un paio di canzoni ci stanno ancora. 347-049-3131. Ciao carissima Cinzia, ci auguro buona serata, altrettanto a te un caro abbraccio, buon ascolto, grazie per esserci stata e spero per esserci anche nei prossimi giorni. Andiamo, la prossima vede protagonista Lola Young con la sua Dealer.
1: Radio Italia 1.

0: Cari amiche, cari amici, mi tocca salutarvi. Sì, terminano qui le mie due ore, ma terminano qui temporaneamente perché domani saremo di nuovo insieme, mercoledì 10 giugno dalle 18 alle 20 su Radio Italia 1. Naturalmente buon proseguimento d'ascolto e di serata. Fate i bravi, un caro, carissimo abbraccio da Sergio Melito. Vi lascio con Justin Timberlake. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
2: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della Polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: runway.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: like this.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 22:02.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Ok, 20:25. Chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché.

0: sets in the recording.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 2:02.